0: Ciamo di rian, che l'ersi ma non fai vedi.
1: A chi concesso una olimpia?
0: Stinchi sta un cielo e sta un copia. Metti tonna che